0: settimana. Tra poco torniamo con le prime 10.
1: Scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

Special qui nella Weekend Dance in questo primo weekend di maggio. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Arrivano due posizioni e sono due classici della house music rivisitati. Numero 9 Franco Moiraghi e Nausicaa con Feel My Body. Numero 8 26 Deep Swing in the Music.

disco di Deep Swing remixato da 26 in the Music, e come detto poc'anzi perdeva ancora 4 posti al numero 7, c'è la più alta nuova entrata della settimana, si chiama So To You.

0: non si muoveva dalla posizione numero 5, Oscar Medkay. Tra poco le prime 4.
1: One Dance.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

singolo dei Medusa, si chiama Don't Wanna Go Home, guadagnava 3 posti e si avvicina alla zona medaglie. Attenzione, il bronzo questa settimana.

0: Jennifer Lopez e David Guetta al numero uno della Weekend Dance Chart in questo primo weekend di maggio. Torniamo tra 7 giorni. Un abbraccio e buon weekend da Dino Brown. Ciao.
1: Sei su One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio, qui suona la storia. Return my life.

Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance. Can we freeze, come on, surrender our rights and wrongs? Can we just

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Dance sei anche tu.
1: Con il sole del Salento e con la vostra musica top del top, One Dance, number one.
2: Grande One Dance, sono Manuel da Bergamo. Siamo qua io e Rudy, vi ascoltiamo sempre, sempre, sempre, sempre. A chiodo, grandi, ci fate tornare giovani.
3: Ciao One Dance, grazie di esistere One Dance.
4: Quando ascolto One Dance...
0: Diventa il protagonista di One Dance con il tuo messaggio vocale al 378 30 378 30. One Dance, qui suona la storia.
5: One Dance, qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.
7: Hey boys and girls, listen to me. I wanna tell you now.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.